0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è spiegato! What's up, man? Parte 3, la 1, la 2!